0: a questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza.
1: E mandi un'agenzia dell'ANSA. Questa è una sirena.
0: Allora mi devo, mi devo se no Ulisse. mi devo
1: legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pizza.

0: Hey, man.
1: How's it going?
0: It's going all right.
2: What's up?
0: I got an email from Patrick, and it looks like we got some cleaning up to do.
2: Well, let's get to it.
3: Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrignavo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

stessi. Per fare la tesi sputtano i miei soldi a puttane cinesi. Mi scarico i dischi di Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi. Io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose:

chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. Lavò il mio rasoio così poi ti tosi. Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo

everyone is high. I feel like brand new.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

Buongiorno, sono Nigro di Via Calamatta 12, disturbo? Due cose. Uno, io non ho mai proceduto a far rifare il cartongesso e dipingere il soffitto dopo l'infiltrazione del tetto. Purtroppo l'azienda che me lo doveva fare non l'ha fatto e quindi mi chiedevo se... Ok, e l'altra cosa... E l'altra cosa è che adesso facendo ripartire i condizionatori di quel lato della casa, un condizionatore che aveva, penso, poco più di 2 anni, non funziona, non si accende neanche. Io immagino che sia qualche infiltrazione d'acqua che abbia rovinato il circuito. E non so cosa bisogna fare, perché era proprio nuovo, cioè non è normale che sia già morto. Allora io lo faccio uscire io o dovete farlo uscire voi? Lo faccio uscire io, gli faccio fare le foto. No, ovviamente se si è ossidato per acqua, gli dico di fare le foto e di farmi una certificazione. Va bene, facciamo così. No, certo, volevo chiamare il tecnico, mi chiedevo se dovessi chiamarlo io o se... Certo, la ringrazio intanto. Arrivederci, saluti.

Buongiorno, io volevo sapere se è possibile fare un intervento su un condizionatore che non si accende neanche, purtroppo. Allora, se posso la faccio chiamare dalla persona che c'è in casa, così si mette d'accordo sia per capire la marca che per capire l'orario o la disponibilità che avete. Ah, ok. Quindi fate solo sostituzione? No, probabilmente da verificare barra riparare sicuramente. Va bene, la ringrazio. Certo, la ringrazio. Grazie, molto gentile. Arrivederci, saluti.

0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Com'è?
1: Si va avanti dietro tutti quanti.
0: Qual è il problema?
1: vabbè, uno vuole fare la locomotiva, però ci sono degli aspetti che non vengono presi in considerazione. Vabbè, comunque, dai, fatti schietti. Si va avanti.
0: Allora, bella l'ultima locandina che mi ha mandato, però me ne è arrivata una sola, non so se volontariamente.
1: No, no, no, volontariamente. E quella colore in bianco e nero.
0: Metà e metà.
1: Ok, perché ce n'è anche una tutta in bianco e nero che è venuta fuori un po' così. Perché poi mi si sono esauriti, ho trovato la strada, però poi c'era qualcosa, cioè non andava avanti, non so se era una questione
0: Ma
1: di
0: secondo
1: credito, devo
0: me questa
1: capire ancora
0: qua
1: come funziona.
0: è perfetta,
1: Non è male
0: eh.
1: questa.
0: Cioè, questa qua con lui a colori. Il dietro in bianco e nero è proprio tra l'altro è proprio l'immagine che è per il linguaggio, cioè in realtà sarebbe il contrario forse. No, non è vero, perché Rozzano è in bianco e nero e la sua storia a colori. Sì. Forse qualche tocco di colore in più non era male.
1: Allora,
0: Cioè farla tipo tenere i blu. Mi spiego?
1: vediamo un po' cosa cazzo stavo facendo io.
0: Cioè, perché così è un po'. È vero che se mettiamo le scritte colorate già.
1: Eh sì, c'è l'idea un po' quella.
0: Ma ti va di giocare anche con le grafiche?
1: Allora, quella l'ho tenuta in coda perché avevo paura di... Cioè, secondo me conviene tenerle separatamente.
0: D'accordo.
1: Ci posso provare sicuramente. Secondo me le grafiche lì stanno bene in bianco, ma con qualcosa di rosso.
0: Perché
1: Il punto di
0: rosso?
1: rosso da qualche parte, in qualche maniera, ce lo metterei.
0: Tu dici, eh?
1: Lo proverei quantomeno.
0: Però senti, siamo un po' in ritardo, dobbiamo mandarla sta roba perché stiamo andando proprio oltre i tempi di
1: Ok.
0: progetto, quindi non so se
1: Va
0: oggi tu hai
1: bene.
0: modo, se
1: No,
0: no
1: no, chiaro,
0: devo
1: chiaro.
0: chiudere io.
1: Allora, solo che mi devo ricordare dove cazzo ero entrato io qua. Ecco qua. Vediamo un
0: Qua mi
1: po'.
0: spiace che non ci sia budget per fare ste robe, però alla fine ne va un po' del
1: Ma
0: nostro.
1: no, Barbie,
0: Cioè,
1: cioè, che
0: questa roba
1: dirlo,
0: che
1: cioè, dai,
0: va. Ne va un po' de.
1: non stiamo parlando di questo.
0: Eh? No, beh, mi spiace a me chiederti le cose urgenti senza pagarle. Però ne
1: No,
0: va un
1: spiace
0: po'.
1: che siano
0: È venuta un po'
1: urgenti. Io
0: strana la
1: aspetto
0: sua.
1: poi a
0: È
1: cose. Eh?
0: venuta un po' strana l'ombra sulla sua pancia. Pancia.
1: Sulla sua pancia. Quella in teoria non dovrebbe averla toccata.
0: In teoria, infatti, magari è solo una roba che vedo io.
1: Allora. Allora, ci riprovo a rientrare perché stavo cercando di capire perché ho fatto un abbonamento, perché non si capisce quando, sai che ci sono lì tipo i coins, non è che ho speso molto, però tipo 5 euro, però non si capisce quanto ti consuma. E adesso sto cercando di capire come rimetterlo dentro.
0: Cosa? Il credito?
1: Sì, perché poi alla fine, cioè, a un certo punto te li chiede. Aspetta, ecco qua. Allora, proviamo a fare così, va. Allora, cioè, non è che sono molti, eh. Cioè, valgono anche la pena, per carità. Però è anche difficile capire come si chiamano. Tipo, qua, il consumo che hai di gettoni, di come li vuoi chiamare. Perché adesso io vedi, poi ho fatto una cosa, praticamente ho messo l'immagine in trasparenza, cioè ho scontornato Spider, l'ho messo dentro, infatti vedi che il pavimento è giusto. E solo che adesso mi dice che non accetta immagini in trasparenza, sto cornuto, mentre prima lo faceva. Vediamo se passo da Crea anziché andare direttamente in nano banana. Allora. Che robe. E invece da Crea lo prende, solo che poi mi devi anche dire, bastardo maledetto, Inserisci. Proviamo così. Urbano con portici, case popolari.
0: Poi giorno 16 sei libero? Mattina? Andiamo
1: Sì.
0: a girare una robina? Porti le luci? In realtà
1: Sì.
0: facciamo girare le ragazze di cordata, quelle che hanno fatto il corso con noi.
1: Ok.
0: Fanno un video con i telefoni e gli portiamo le luci, quindi qualcosa di
1: Ok.
0: veramente minimal, perché l'idea è che possano poi farsele loro. Cioè, oddio, fai così, tu portale e poi gli diciamo come usare le minimal, però almeno finché ci siamo. Portiamo i neon magari, che loro non li hanno, almeno poi ci richiamano quando devono fare i video, almeno sanno che ci devono chiamare.
1: Ok.
0: Secondo me devono capire che il video lo devono chiamare, non devono farlo loro, cioè devono rivolgersi ai professionisti per certe robe, se no.
1: Un po' sì. Case popolari, graffiti, torre TV Rossano. Quindi dicevi in bianco e nero, inserisci in fondo serale, urbano, con portici Rossano. A colori tenui? Lasceresti un po' di
0: Colori
1: colore?
0: tenui, colori desaturati, oppure colori se c'è solo alcuni colori.
1: Sì, anche. Vediamo se adesso me lo fa fare intanto. Ok, si è ripreso. Strano, capito? Dando banana alla versione pro dal sito non mi fa inserire i canali alfa, invece da Crea me lo fa inserire, scontornato.
0: Ci sta, possibile.
1: Falla capire.
0: E avranno due sistemi differenti. Avranno due sistemi differenti.
1: Però il programma è lo stesso, è Nano Banana Pro che sto usando. Solo che sono accessi diversi. Boh, vanno a
0: Esatto.
1: capire.
0: Minchia, senti che musica zarra che ti ascolti.
1: No, sono qua con
0: Con la rivista?
1: no, sono qua con Ivano che è un DJ posatore di moquette.
0: A grande.
1: No, stiamo rimettendo perché mi si era sgretolato il PVC in magazzino, sto rimettendo giù il coso
0: A
1: della
0: grande.
1: gomma. Dai, su, vai bello.
0: Come va la rivista? Continua?
1: Bah, adesso non lo so, non ho notizie fino a giovedì. Ah, mi vuoi mandare che non ce l'ho il testo? Il testo della locandina?
0: Ok, beh, quello che avevamo scritto, che ti avevo scritto l'altro giorno, in realtà, no? Ce l'ha nella mail, secondo me. Vediamo un po'.
1: Ah, ok.

0: facciamo non serale ma notturno perché è venuto tutto chiaro. Non ti
1: Allora.
0: piace? Allora, inserisci un fondo a colori desaturati, notturno, urbano, moderno, perché mi ha fatto i portici del cazzo. Case popolari, graffiti, TV, Torre Rozzano, diciamo così.
1: Intanto ti mando il testo alla locandina. Titolo da break. Sottotitolo Through the Break Through the From the Suburb to the World.
0: Ciao, ti vuoi rozzare? Proviamolo così. No, poi c'è la funzione, riesce a uscire a 4K, cioè è generato a 20 mega.

0: sono queste qua le cose.
1: Mi mette tutto bagnato e mi fa tutto sto riflesso che mi rompe il cazzo. È un bel grande, anche quello di Saturati notturno, urbano, moderno, con poli, capolari, graffiti, senza acqua, perché sennò fa un casino. Però comincia a essere. Vediamo se ci arriviamo.
0: Non trovo quelle che ti ho inviato io di email. Che mi hai risposto a quell'altra tu?
1: Aspetta che guardo.

0: ti lascio un attimo che devo fare una chiamata.
1: Va bene,
0: Ci sentiamo fra
1: tutto bene.
0: poco. Ciao ciao, grazie.
1: Ok.

0: Pronto?
1: Pronti?
0: Com'è?
1: Bene, dai, un po' sommerso di cose come al solito, ma ormai ci facciamo l'abitudine, ormai, questo periodo dell'anno lo sappiamo. Ah, sì. Abbiamo spaccato sabato con Nino, abbiamo fatto il panico. Sì, vabbè, era organizzata un po' strana come roba, perché avevano preso tutta la via e quindi, cioè, io non ho visto niente, cioè, eravamo lontanissimi uno dall'altro. Era come pensata per avere 1 milione di persone, cioè, che però non c'erano, quindi c'è un po' ridicolo da quel punto di vista. Però è venuta molto bene, a un inizio comunque di un evento che si farà tutti gli anni.
0: Sì, un po' di Dolce Via, così come idea.
1: Eh sì, solo che non c'è la gente di Via Dolce Via. Anzi.
0: Vabbè, quello appunto ho costruito piano piano.
1: Ma non è d'Ergano, capito? Cioè, San Siro non è d'Ergano, cioè,
0: No,
1: non c'entra un
0: infatti.
1: cazzo. Cioè.
0: Sì, è un po' diverso per coinvolgerli. Guarda, anche da noi alla fine dal palazzo non è sceso nessuno alla festa, per dire.
1: Capito, è
0: Però
1: esattamente
0: qualcuno
1: quella.
0: affacciato,
1: È
0: però
1: quella
0: anche
1: la
0: la
1: cosa. Devi
0: dimensione lì che siete.
1: trovare il modo di coinvolgerli in un'altra forma, che non è quella di fare l'evento fancy, che la gente dice che è bello scendo a vedere. Cioè, è un altro linguaggio di quelle persone lì ed è porta a porta. Ciao, come stai? Mangiamo insieme un boccone, porta la pasta, ho bisogno di te. Cioè. Che tra l'altro potremmo fare tipo il prete che va in giro per le case la prossima festa di Sciarradio, andare da tutti a dire vuoi venire alla festa, potresti
0: Ma mi ha
1: fare
0: detto che
1: qualcosa.
0: Gianmarco l'ha fatto per la roba di sabato che c'era qui, e alla fine io sono rimasto qua perché appunto sono tornato indietro con la cargo rotta, l'ho sistemata, però una merda, non sono più andato a contatto. E
1: Ah, non
0: anche
1: so.
0: qui era tutta gente da fuori, ma lui mi ha detto che ha fatto il giro porta a porta a tirare in mezzo.
1: Bisogna fare un giro porta a porta consapevole, con calma, col tempo, con un dono, con un. Cioè.
0: Sì,
1: Poi.
0: beh, poi noi ci conoscono meglio di loro, sicuramente, però i cortile di là molto meno, così. Comunque sì, anch'io ci riflettevo su sta roba che bisogna trovare altre forme, sì,
1: Bisogna coinvolgere la
0: chi non è
1: comunità.
0: abituato a
1: Sì.
0: fare cose così, Cioè che poi magari ci arrivi a fare la festa, però è un po' l'esito di un percorso prima.
1: Esatto. Va bene, senti, no, ti chiedevo che ho un problema con. Cioè, un problema, volevo essere sicuro delle fatture che non volevo farmi minchiate. Praticamente, Giovanna ci ha mandato i codici per la fattura che abbiamo mandato a lei.
0: Abbiamo ancora emesso, però quella lì che doveva darci la conferma, se andava bene
1: Ce l'ha confermata, non. Forse ti
0: o no.
1: sei
0: A me non è mai
1: perso.
0: arrivato nessuna conferma.
1: Ah, scusa, mi ha risposto solo a me. Brava. Ha risposto solo a me, ha
0: Ok,
1: confermato
0: quindi
1: tutto.
0: adesso gliela mando.
1: Esatto. E io cosa faccio? Cioè, metto. Perché lui ha messo tante righe diverse, no?
0: Sì.
1: Cioè, vedi, c'è codice per contributi. Il codice sembra sempre lo stesso. Non capisco, cioè. Vedi, fa
0: No, ma a
1: linea.
0: questo punto la fattura devi fare a Sciarradio, che cazzo te ne frega di cosa ci c'è? Non è che deve essere, cioè, col Q per le cose.
1: Aspetta, perché questa roba qua entra in un cofinanziamento sempre dello stesso progetto. Cioè,
0: Senso?
1: praticamente questo qua è il cofinanziamento al progetto Cose Nuove.
0: E allora tu le fatture devi fare con cose nuove.
1: Beh, c'è già qua perché c'è alta frequenza San Siro 2.1 radio di quartiere, progetto Via Paravia.
0: Esatto, ma sulla fattura che fai a Sciarradio devi mettere cose nuove, il codice progetto, sarà minchia, capito? Lo vuoi mettere come cofinanziamento?
1: Devo mettere
0: E ci
1: cose
0: scrivi comunque
1: nuove.
0: alte frequenze, così almeno è riconducibile che è quella, però. Se deve fare cofinanziamento ci deve essere scritto cose nuove, non ci deve essere
1: Ok.
0: scritto questo.
1: Ok. Perfetto. Ok, adesso
0: Giusto?
1: trovo. Sì, adesso
0: Direi sì.
1: trovo. Eccolo qua. Linee guida della rendicontazione Cariplo. Me ne vado a vedere qua. Va bene, grazie.
0: Dai.

0: Albi, senti, per il 20 giugno quarto, se vuoi, che c'ha bisogno anche di lavorare un po' in sbatti, potrebbe esserci Mark, probabilmente. Io non so adesso che cos'era quella roba lì spezzata
1: Sì,
0: mattina e sera.
1: ci può stare, basta avere la cargo la mattina e la sera. Devo
0: Ma cos'è che dovrebbe fare
1: farmi due conti un attimo. E niente, andare lì con la musica, molto easy.
0: lì? Sia la mattina che la sera?
1: Sì. E
0: Allora posso, io lo propongo subito nel caso lo fissiamo, va bene?
1: quanti soldi gli diamo, secondo te?
0: Quanti soldi gli diamo? Tu, Nick, Mark, quanto gli sei con 150?
1: 250 o 300, secondo me.
0: 300,
1: 300,
0: perché
1: secondo me.
0: fai,
1: Mattina e
0: alla fine
1: sera,
0: fai due
1: amica, sì,
0: uscite.
1: oh.
0: Ci sta, no?
1: Certo.
0: Va bene, dai, provo a chiederglielo, nel caso te lo fisso. Mamma
1: Ok.
0: mia, che segretario che c'hai, eh? Hai visto?
1: Bravissimo.
0: Senti, ma la roba lì che mi avevi chiesto, quindi l'evento del 28 marzo di quarto, City Vibes, non c'entra niente, era abitare in quartiere, quello che intendevi tu.
1: Esatto.
0: Quindi è un'altra cosa, va bene, ok, a posto.
1: Bello.
0: Portato i cavi? Hai
1: No, ma va, sono immerso nella rendicontazione. Non può.
0: bisogno di una mano?
1: Ma non puoi aiutarmi purtroppo perché sono le robe. Devo mettere insieme ordine nelle cose, tutte le robe vecchie, sai, sono
0: Va bene, va
1: 6 mesi
0: bene.
1: di roba.
0: Allora ti lascio così non
1: Bella.
0: ti procuro troppo stress.
1: Ma
0: Dai,
1: figurati, non mi
0: ti
1: stressi per
0: aggiornerò
1: niente.
0: solo su sta roba del 20 giugno. Va
1: Buono,
0: bene?
1: dammi conferma che c'è lui, così almeno ce l'abbiamo.
0: Tu degli orari ce li hai già?
1: No, so soltanto una roba al mattino e una roba è l'aperitivo.
0: Una roba mattino, una roba aperitivo e sei in tutto a quarto. Però la roba di aperitivo tipo che finisce che lui parte da lì alle 11 di sera o prima?
1: Sì. Non lo so ancora, ma no, sicuramente non alle 11 di sera, se mi ha detto aperitivo, direi che no.
0: Va bene, va
1: Aspetta che
0: bene.
1: leggo cosa mi ha
0: Ok.
1: scritto Sara così. Bella.
0: Dai, bella lì. Ciao, Albi.
1: Que

Caro, scusami, ti devo chiamare dopo perché ora proprio non ce la faccio.

0: chiamato il servizio clienti di Allier Europe. La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati secondo la normativa privacy vigente. Per avere informazioni relative al trattamento dei dati consulti l'informativa sui nostri siti web. Se il prodotto ha meno di 2 anni, ed è in garanzia, digiti 1. Se il prodotto ha più di 2 anni, digiti 2.
1: Informiamo che la chiamata verrà registrata sul supporto audio per monitorare la qualità del servizio offerto. Per acconsentire alla registrazione della chiamata digiti 1, altrimenti digiti 2.

0: Benvenuti nel servizio clienti Candy, sono Lucia, come posso aiutarla?
1: Buongiorno Lucia, io ho un condizionatore che non si accende più. Haier,
0: Scusi,
1: probabilmente è un problema di cortocircuito, possibile che sia anche solo quello.
0: a marchio Haier?
1: Sì, è marchio Haier.
0: Attende in linea, per favore.
1: Grazie.
0: Le rispondiamo da Belgrado. Alla sua chiamata non verrà applicata alcuna maggiorazione e il costo varia in base al suo piano tariffario per le chiamate nazionali. In conformità con la legge vigente, le ricordiamo che lei potrà, in qualsiasi momento della chiamata, chiedere di essere trasferito ad un operatore collocato in un paese dell'Unione Europea. Dopo la conversazione la invitiamo a rimanere in linea per partecipare ad un breve sondaggio di soddisfazione. La sua opinione è molto importante per noi.
2: Assistenza Air, buongiorno, sono Milena, le rispondo a Belgrado, come posso esserle utile?
1: Buongiorno Milena, io ho un problema con il mio condizionatore a casa Haier a Milano che non si accende più.
2: Un secondo solo, perché noi non ci occupiamo di condizionatori, può rifare il numero e aspettare, scegliere l'opzione numero 4 e le verrà fuori l'opzione dei condizionatori,
1: Mi hanno passato
2: mi
1: voi,
2: scusi.
1: avevo già parlato, mi hanno passato voi. Riprovo.
2: Guardi, nel senso per i condizionatori
1: Va bene,
2: non ci
1: riprovo.
2: riprovi, per favore.
1: Grazie, saluti.

0: chiamata in servizio clienti di Air Europe. La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati secondo la normativa privacy vigente. Per avere informazioni relative al trattamento dei dati consulti l'informativa sui nostri siti web. Se il prodotto ha meno di 2 anni, ed è in garanzia, digiti 1. Se il prodotto ha più di 2 anni, digiti 2.
1: Informiamo che la chiamata verrà registrata sul supporto audio per monitorare la qualità del servizio offerto. Per acconsentire alla registrazione della chiamata...
2: Benvenuti nel servizio clienti Candy, sono Lucia, come posso aiutarla?
3: Salve Lucia, ho chiamato poco fa, mi avete passato un altro numero ma dicono che non fanno condizionatori. Io ho un problema col condizionatore Haier che ho a casa e chiedevo di parlare con qualche tecnico a Milano.
2: Ok, no, eventualmente le daranno

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Io ho un problema con un
0: Salve.
1: condizionatore Haier a Milano.
0: E devi contattare il numero di Haier se vuoi glielo do, perché noi siamo Candy Hoover.
1: Ho capito, mi dai il numero per favore?
0: Certo. Allora, 02
1: Sì.
0: 400 48
1: Sì.
0: 270, quindi uguale al nostro, soltanto 270 alla fine.
1: Va bene, la ringrazio. Saluti.
0: Grazie a lei.
1: Arrivederci.
0: Sa

0: Sì, buongiorno. Io volevo sapere se
1: Buongiorno.
0: può fare un controllo a un condizionatore Haier in zona Viale Corsica, Milano.
1: Siamo pieni, mi
0: Siete pieni?
1: dispiace.
0: Niente. Grazie lo stesso.
1: Niente,
0: Arrivederci.
1: salve.

0: Vestiti nel caldaio, buongiorno.
1: Buongiorno, io ho un condizionatore Haier che non riparte all'avvio.
0: Non si accende proprio?
1: Non si accende proprio, potrebbe essere anche un cortocircuito in realtà, però piuttosto che far venire prima l'elettricista e poi il tecnico condizionatore, farei venire direttamente voi se possibile.
0: Ma allora in realtà, guardi, noi ci occupiamo solo di ricariche gas e pulizia, non facciamo riparazioni perché non abbiamo pezzi di ricambio.
1: Ah, cavolo.
0: Quindi dovrebbe sentire proprio un centro assistenza autorizzato dell'AIR.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Mi spiace,
1: Niente,
0: niente.
1: arrivederci.

0: La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati secondo la normativa privacy vigente. Per avere informazioni relative al trattamento dei dati, consulti l'informativa sul nostro sito www.air-europe.com. Per un servizio più efficace, la invitiamo a predisporre il modello e la matricola del suo prodotto, la data del documento di acquisto ed eventualmente il suo indirizzo e-mail. Per assistenza sui grandi elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, piani cottura o forni, digiti 2. Per assistenza su piccoli elettrodomestici, digiti 3. Per assistenza su aria condizionata e scalda acqua elettrici, digiti 4. Per assistenza sulle televisioni, digiti 1. Per assistenza sui grandi elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, piani cottura o forni, digiti 2. Per assistenza su piccoli elettrodomestici, digiti 3. Per assistenza su aria condizionata e scalda acqua elettrica. Le rispondiamo dall'Italia. La informiamo che la chiamata potrà essere registrata, previo suo consenso, per monitorare la qualità del servizio offerto. Per acconsentire alla registrazione della chiamata digiti 1, altrimenti digiti 2. Per assistenza su prodotti in garanzia, digiti 1. Per assistenza su prodotti fuori garanzia, digiti 2.
1: Dopo la conversazione, le chiediamo di partecipare a un breve sondaggio di soddisfazione. La sua opinione è molto importante per noi. Benvenuti nel servizio clienti di GE Appliances Commissionamento Italia. La informiamo che questa conversazione verrà registrata e i suoi dati personali potrebbero essere raccolti per elaborare la sua richiesta di assistenza. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di visitare il nostro sito www.geappliances.it. La preghiamo di attendere fino al collegamento con il nostro operatore. La informiamo che le stiamo rispondendo da Belgrado, ma alla sua chiamata non verrà applicata alcuna maggiorazione e il costo sarà pari a quello di una chiamata nazionale su rete fissa, secondo il piano tariffario previsto dal suo operatore. Ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 5, legge numero 134-2012, se desidera che il servizio sia reso da un operatore collocato in un paese dell'Unione Europea, la preghiamo di rimanere in linea per richiederlo al nostro operatore, che trasferirà immediatamente la chiamata a un operatore collocato in Croazia. Ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 5, L, numero 134-2012, se desidera che il servizio sia reso da un operatore collocato in un paese dell'Unione Europea, potrà richiederlo al nostro operatore, che la metterà in contatto con un operatore collocato in Croazia. Per assistenza su prodotti in garanzia, digiti 1. Per assistenza su prodotti fuori garanzia, digiti 2. Per assistenza su prodotti in garanzia, digiti 1. Per assistenza su prodotti fuori garanzia, digiti 2.
2: Gentile cliente, la registrazione della chiamata è necessaria per tutelare gli interessi delle parti interessate dalla conversazione e per scopi di formazione e monitoraggio della qualità. Le chiediamo gentilmente il consenso, tuttavia è possibile rifiutare l'autorizzazione alla registrazione senza incorrere in alcuna problematica. Se rilascia il consenso alla registrazione della chiamata, prema 1, altrimenti prema 2. Verrà messo in contatto con il primo operatore disponibile.
0: Gentile cliente. Dopo la conversazione, le chiediamo di partecipare a un breve sondaggio di soddisfazione. La sua opinione è molto importante per noi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io avrei un condizionatore Haier che non riparte a Milano, in zona Viale Corsica. Potete dargli un'occhiata? Anno d'acquisto non me lo ricordo. Non è in garanzia comunque.
0: Allora, gentilmente mi dà il codice d'elemento postale del suo comune.
1: 20137 in particolare della via.
0: 137 a carta e penna.
1: Sì.
0: Allora deve chiamare l'ATC SNC con telefono 02
1: Sì.
0: 366
1: Sì.
0: 34
1: Sì.
0: 696, oppure può chiamare l'XClima di Parrocchia Marco, che essendo assistenza autorizzata, 0339 38 48
1: Sì. Sì.
0: 296. Poi ne abbiamo un altro a Sesto di Rozzano, non so se le può interessare, Ponte Sesto di Rozzano,
1: Penso che sia lontano,
0: Bologna Monzese.
1: no? E beh, me lo dia, va, le prendo comunque i numeri, poi vediamo.
0: Allora, quello di Colonia Monzese Security System 02
1: Sì?
0: 27 30 12
1: 27301290.
0: 90. Poi abbiamo la Climatherm che si trova a Monza.
1: Climaterm Monza. Sì.
0: Questo però a Monza, eh? 03
1: Sì.
0: 92
1: Sì.
0: 140
1: Va bene, la ringrazio, proviamo con questi, vediamo cosa
0: 175.
1: succede.
0: Grazie a lei per averci contattato. Le auguriamo
1: Arrivederci.
0: una buona giornata,
1: Grazie.
0: buongiorno.

0: Sì, pronto, buongiorno. Vorrei sapere se potete fare un intervento per un condizionatore che non riparte a Haier in zona Viale Corsica, Milano. Urca. 22-23. Caspita. Niente, me lo dia comunque, al massimo lo disdiciamo. 22 di giugno. È uno split di un condizionatore, non le so
1: Ma
0: dire.
1: solo sistema è multimono.
0: È mono.
1: E il problema qual è?
0: Non si
1: Qua.
0: accende proprio.
1: No, allora se non si accende proprio, non è che magari vede la scia che si accende e
0: No,
1: non
0: no.
1: si spegne.
0: No,
1: No,
0: non
1: allora
0: dà
1: prima
0: segni di
1: però
0: vita.
1: devo vedere se è un problema di alimentazione, perché bene o male si deve accendere.
0: Ho capito. Va bene, la
1: Però
0: provo a
1: sarà
0: chiamare
1: che è
0: un
1: un problema di
0: elettricista.
1: alimentazione, eh?
0: Va bene.
1: Perché un segnale lo deve dare, cioè poi magari non parte, si blocca, ma se è proprio morto, morto, è un brutto segnale. Provate prima con l'alimentazione.
0: Va bene, la ringrazio. Intanto mi
1: Niente,
0: vuole
1: grazie.
0: fissare comunque l'appuntamento e poi ci risentiamo, perché se lo perdo l'appuntamento poi non so quando c'è.

Grazie. Il 23.

0: Io non ho il modello con me adesso, se possiamo sentirci domani, riesco a recuperarlo i dati perché non sono a casa.
1: Allora io come faccio a fermarlo da questo punto? Quindi
0: Niente.
1: chiama domani,
0: Va
1: tanto
0: bene, la
1: così
0: richiamo.
1: almeno non è un po' cercato. Va
0: La
1: bene?
0: ringrazio, arrivederci.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe

contenuto dannoso. E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri, non sa

Thank you.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata.

quel modo siano stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio

Senti, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

White was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.